0: Alvorada FM, 2:09.
1: Mi dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo per